0: Thank you.
1: La Fossa Comune. Un programma di paramusica. Paramusica, paramusica, paramusica, paramusica, paramusica, paramusica,
2: paramusica. Baila, baila o muere.